bacio coi cappotti stretti, ma che freddo fa. Quella nave che parte e arriva, dove va?